0: Mupango Gino Sicilia. Chirongwa chotipo chumaveketero onimio shindau.
1: Tunobonga imumu wa mfakazi matipeke ya chiti ichi.

0: Mupango Gino Sicilia. Chirongwa Chosipo Tumaveketero Onimio Shindau.
1: Tunobonga imumu wa msakazi matipeke za chiti ichi.

0: ngasitiona nzathu kuthanda kuphanya mpira na mwendo pa ferroviario abulukira pontho. Alo, ni izwa japa
1: Pereira ndinokombera kulegerehwa kuna vapurukeri vanodika vorati mkambeke mpingo mpini bote redo lenga la mwera pangale chokote ferro karta pera iri kukumba kaviri kaviri pachiu ya lofero vere na mpola zino pana chikona chochipiri cha ferro verda pera ngomtralano oboshwa marea arpenda kondoyo kuti alonge tudu akwanise kurtaulira mako malongo muno mseso adiro kutungamira rimwe kuna ferro verda pera edisho lo bakatola kuna ferro vere na mpola mareo wakaima kwa mseso wa jakiri jarje eta mako matatu na shanu dayo wabola juya mare wartaula warpima ringirani ngomsoro wahaka kasio akasi wartaulira kumbeji kumbeji ndi analie kumbeji kuna Alex okogoma kulitonyera kate pindana pana tirchese wapingwa zikupingwa upinda pervarta pere ya visa tulo kwae pia lato wazwe tudu ndi shalito shalito ferro ferro na mpura arukupisa shalito ukia posto ukia pili otusa otusazi shalito wataula ato labuda kuunja tudu mulijonyera kati ngarpeke jo paizinyo Paizinho anaro tudo. Arudiga na kunasa kurlonga peke chivadoni. Tananga kare limwe la ferro verde pera. E disho katakata ferro verde nampula. Wagoresa ndi kapitau Dayo. Dayo Antonio Domingos. Wabowola juya la Acacio. Wabowola juya lo ferro verde nampula. Paizinho ulonga tudo. Wagurira sule Paizinho. Paizinho ato ataula. Kosa piri tatu. Wartaula ngosimba kurana maningi ngomleji buswa. Laenda na kalamu mtoro mapangani. Mapangani ngomsoro wa sota kuna mare mare wa visi wana ajinoro ajinoro wa shesha kutaula perverda pere atura vya pakati no pakata po panane pana kamanga kamanga njini chaita wardira kuna bernardi bernardo pekeja kuna chester chester anarotudu chester opita chester wadira kana mare mare wa kia mare wa shesha kutaulira kuonja ni chester chester njena wataulira kuonja mare wenga shikumbira kutindi pei etudu rina kasio
2: Mbomo ni zembiro paswa kasio. Mamuli makumana ina pindi bozi. Ibozi kuna mwambu nyumba. Jisa paka bongo kula pala nabukira kuna mpula. Mpira wa menyo. Kuna shelitu. Haikapa diti shelitu. Wapasurane. Wapasurane pipemba. Pipemba u kwata mpira. Ndituraj. Turaj. Pembre. Ndipisere. Visi kapitaun. Opeza nula pasira makumere makumere. Ndi Alex Alex amenya mpira pasira pinaye. Pinaye yote mpira mpira. Ndi teko. Teko amenya mpira. Pasira ndaji. Wamenyo mwendu mwana wafurvara na mpula. Amenya mwendo mwana na mpula maminutu makuma nai na mawiri 42 minuti vesera radio ibozi kuna ferroviario de beira dice pakabonga kuna nampula nzizu chiripo nzizu chiripo toro kuti nampula tawire Sara kuti nampula tawire, mpole nampula, mpole nampula, mbalo bakute kulu, mpole nampula, mbalo no, nti bakumere da pitato Rafiki, Rafiki tambira tira, apasira na ngonzaje, ndacha bezera pano kuna Rafiki, Rafiki menyera nkonga Rafiki, menyera nkonga Rafiki, agampa paizinho. Paizinho ulukula mpira vesera radio. Wamenya mpira wenda kuna teko, teko atambira mpira pasira kapitao, kapitao ndia jinore, ta jinore atambira mpira, wapasiro na ngonzaji, kumina pinae ndi stay, stay ya menya mpira, alipo na pita mwakwipa, anapia na ferroviara da pera, maminuto makumanai na matato, mpira nato pasira pala na mpula, uyu ndi kapitao, kapitao ndia jinore. A Genore ainda com o locota em pira. Ao encapante em pira a Genore. A Genore na Pastrane. Ana Pastrane. Menha socola a Genore. A Genore a menha randule. A Pastrane Deco. Deco em pira em pira. Deco a menha ainda socola em pira. Cunane. Cunane. Cunane. Cunane. Xelito. Xelito a menha marido em pira. Pode fazer. Ai, ai, ai. A Esteu toca na coleta.
1: E aqui Rijangosi. Café Roviário da Beira. E tudo no pequeno paizinho. Padoko ndiro kutunga mbira rukuma kumanengera. Dayo na Jino ndia narukububa. Ngokutuwa gole salimwe. Padiro kutunga mbira madekwano. Samsambi tinovona mteso chupenge chewa. Paizinho olonga tudo kurira suri. Wakukoma ngobosho wale taura. La kuhira shukura na maningi tudo kwenda kumbeji. Kumbeji kunani. Kuna telinyo. Telinyo washkonehwa. La kurira suri. Prrrrvere na mpuletra tudo. Shelito!
2: mpira boka kunjo ato pasana pana kuna mpula adeta kwa kwenye makuma wire makumere ndi Alex Alex enda kwa lakota mpira tena kutia kwenye na manja Alex ya kutandika hakusaka na pasirane Alex ya pasira Shelito Shelito wapatiru mpira wabuso pontu kunja mpira wenda pontu kuna Alex Alex ponya mpira na manja Alex ya ponya mpira apasira Deco Deco wata mpira apasira Acacio Acacio ndi ya kupata wapansa kwa nampula Mangwana kuna pinangwa vesera radio. Mangwana tina kumanika pontu muno. Na kutilika disportivo sofala. Na ferroviario anakala. Anata chimbani mangwana nsiko ya nchiposi. Bukira pantizu wiro kumaskate. Na mapindi makumanai na mashano.
1: Paisinyo naro todo, paisinyo walonga todo, paisinyo wakulira sole. Taenge jekwa museso mutato. Museso mutatu chenge chekwa ndi Paulino Turamo. Muli jonyero shilongo mona. Wazwanana no muli jonyere Antonio Shivavel. Lili kutambwa tudu. Lalove huwa kumeji. Ngo msolo perverta perel kure na pano mare. Mario kia paswa kia piri.
2: Ferroviario Nampula, quattro ampira, dove gli abbani, non di Nasir, Nasir, dove gli ampira. Ma questo è un po' più la Cinora di Capitano, Capitano, a chi è tenito, per il motivo che è la tua, per il motivo che è la cala la mattina, questa è la radio. Però buca puncia, un altro foglio la mangia, la palla Nampula, al poco di Alex, Alex chiede con la quattro ampira, troppo tiro, foglio la mangia, sta passando ma mi ricordo battato con Cinesira. Ma vi ribattato con Cinesira, ferro verde però mi pone in pira, un buso funge, un altro pugno la mangia, na Alexi, Alex si è con la cotta in pira, troppo zio pugni, Alex si è con la cotta in pira, partito con Tecchini Martellino, Alizzololo, a Patanciuno, Cundinango, Nassira Armando, a Palacalco e a Brumo. Giacini si è vestito a radio.
1: Murigioniero e Mita Mdambo, acite todo un garpecheggio con una serra da beira. Ehi, hey, varcum dondana va fana, fasciatini. Tudor di ganare posto per da beira, va fana varcum dondana. Uai Mdambo, fa mutato si tenga cefua. Antonio Shivaveli, o agrequetera Bernardo, mutambo per Vargavera, e tudo lá pequeno já paizinho. Paizinho anaro todo, pahuaro paitica o friquiti, la romba todo, o grira sole paizinho, o cogoma paizinho, la cauhongo sempre curando maninga tudo lá pinda da capa, gato pra cá, o bom solo lá visto, o governo Bonampola, Gianuo, Mareu Arda Corfucura, Mareu Aruana. Mare o chia posso capire, o grigia solo una volta, vado al musa, boom solo mare, c'è la musa, come si fa? Si fa che stanno il capello viario da me, si fa da Ticiano se, si fa da Ticiano, da Ticiano, si fa meno se, ah, venga andava la Iva. Si fa da Ticiano, c'è ferro verde a pera, alle questi soldi. Valder aguenta con voi. Valder ha una rete bomba. Valder ha una partita. Arpenda con Saula. Cicona Giocciano. Guaronga tutto Valder. Ugrida sulle Valder. Valder o Pogoma. Guataula un coposo all'ingrano in console a vista Nampula. Go passa a ferroviario da pera di canetto le sudi di Rembani. Go con tutto l'irgugia. Pa! Quindi è un po' più grande. Già cade, Nisho, qui
2: hanno mangiato da poco. Qui siamo. Ma da volesse per avere Nampula non poteva essere scandalo, perché attaccare, non avevi sorti,
3: akana sote ni presidenti Gabriela Mwesa Ibozi na presidenti Nambule kumenya mwadidi tunadikira pindi ya kumalisa ninji pina tunachitika
2: wakuta mbuya serao ati Nambula pindi kutoma menya mwadidi Ferzada Bera menya mwadidi tunadikira pindi ya kumalisa Zemanuel kulonga kuna chita mbuya serao
1: Jakada wapana shuka wata chokshata Walter wapekezo wa pinjani kukuti wengado wa shaisha dayo wakulesa ushoni la apikechefu wa ndimare ndisho kwa ulu zororo ferzarda pera limwe wakulesa wapamaku matatu na shano mbuseso wa chukungamira sinovetera divino shpiri ngalichi konyeri wabata ushoni basa ushipata sharovavo divino shpiri lina maningi masoko inini na nisho sinozo hurira terena tome tripenda kumakuma
0: Mumweni kapumeni mwadidi tinaze kaonana timizi pano tina 15 horas na 37 minutos

0: Sì, Renato, passa a Cazzo. A Cazzo dai. Cicona, c'è Cicona.
1: Cicona.
0: Cicona. Cicona, c'è Cicona, c'è la radio. Alla prenda per con di Maria. Maria, alla prenda. Troppo te ne dice Cicona, c'è Cicona. I bozzi, i bozzi. A me sta dai, io papà, in giacotomba. Se capito, ma mi do qua na... Ma come ma stato na machano? A mãe está Stefan, se capita, mas não come nem bozzi, finge com uma lista, la gana de maré, maré a passar em pace em pira, em pira ou na maré, maré ou meia em pira, a passar na angonzaje, um angonzaje em bane, a espera sarà na pula, espera sarà da pera, em pira ou na se dica também em pira, meia só colo se dica meia em pira, a passar a falte, falta a meia em pira, a passar a daio, daio a passar a porta falte, la gana de falte, la gana de falte, la gana de falte, falte, falte, ah, o buca cunja em pira, xia. Chinangu chikona, chikona chachisere se.
1: Chakadi, chachisere chafer varga pera. Na enga magoro, vezo guta, tavete chikona.
0: Ma il signore adesso andò e ci vide se c'era radio per Mostambola. Ma renda che meglio chikona chachisere. Ma re o meglio pira, o meglio pira, o meglio pira. Buona, buona, a casa, pus. Stam tirano sciocco, quando con una cesta, cesta chia, cesta piva, cesta chia, cesta chia, dai, dai, dai, dai, vole, vole, a vedere radio.
1: A casa uova ega, uovata, dis. A casa uovata, arcumbira curapua,
0: tira la pista con una cazzo,
1: per far capire. Akada toma na kupista pangono, akatoma na kuperuka, akasio, akala panche.
0: Akasio.
1: Jirkunesa jiro, kuna, pervarga pera. Irukandira pamuzi, irukwezana. Ngokuti Stefan, wakoresa. Onange nini, dakalarama muno. Manini ndi norziva. Andizo viri kupinda. Shakaita shirchete. Kashake. Ndokuti vachete vakananga. Kuzwa kuruma kodata munyumba mwambia. Kubatemo. Gojeka Stefan. Mangange. Mujolo chisere. Mosambola. Shiru shiviri makumereza makazato. Riko mchulo chisere. Limwe kaferro verda pera. Lagoreso ndizayo. Pamaku matato mteso mteso mshano. Hiro kungamira. Tadiro spiri. Cumbra no sesso, no sesso mumwe. Stefan, o ex-anista. O amuca morreu com tudo a Cássio. A Cássio acostou a tova. Murizonheiro cumbra tudo. Murizonheiro ou ninguém. A gratitude garpue. Prefere não pula. Prefere não pula alonga tudo. O grila sobre a Cássio. A Cássio a ima. O Gogoma, quarta volta que sempre curando, mas ninguém tudo renda da cara sure, caferro verga per, beu alfista com sol, Bernardo Ortor, opina, oita botereiro, pacato, cianga com a chesta, chesta do Fugurigo, perverde na pula e tratudo, perverde na pula, pacato, pacato, pacato, banana, pó, ah, xelito, xelito, um gancho, xinome, guari taura, xelito, paizinho, alguma otola, cati, irindango, oita por nhocola, guarda o langosimba, paizinho, la vida penda com beijo, Gomzolo, la viso e non governa lume, ma pote in grande smacco per una serie, così va curando mani corrovera con beci. Per farla per la focola, a popa nani, fanno un grano d'ondo, di taio, o a sconegua, a sinoro a tavolo, così va curando mani che con viettore, in Gomzolo, grande smacco per una sciano, un distefo, o a curesta uia samtante, o enga sta cupita, o andundua Stefo, tutto no pecchetto, ferroviare Nampula. Lo rongo a todo, ma non c'è lito. C'è lito al pepeta. C'è lito al cocoma. Utambo c'è caima. C'è lito a Buda. Collegheremo in quanto sole. Avevo quarta ora. Un ingaggio. Io si mappo mai natato. Rafiche. Adiga notta ora. Rafico a ima. Quarta ora. Wachanga kuna Stefan, Stefan Gomzolo, watamba Stefan, olegera kutimudonu kumbeja pindi tarono, alekwa konegwa, watora tudo di mare, mare opinda, mare wataulina kumbeja kunani kuna Dayo Antonio Domingo, Dayo wafisigwa, lingirani kupacha nampule etra tudo, nampule kutipiche, wavia kutora. tiko de tiko watabana Bernard jini chaita kuri chonyerwa mita mtambo akati alipo ofero tartapera waposta mtemo pa ofero vare na mpula yena waposta mtemo falter analo todo falter watamba po watamba na po watamba atayo dae wardire no apana ruese wenda kumbesa dayo paiteni no todo aiwa akasio akasio longa todo akasio adikana mpeka javadoni kumino mseso no mseso mfere tivo spiri wasara mwana mae wasari la kutupeo ya mtame atami no kanye lata uwa todo perro kere na mpula changa bobo ya shkonekwa mare wa kia
0: perro kipenda na mare menye mpila pasira dayo mpila lakarano basi dayo
1: dai vanno qui nessun tante
0: la kingi da reca la kingi na reca lo copita telinio se è stato più tabuki telinio no cote telinio ne hanno quei intendere ma sciogata taio
1: telinio arruppagna muse ciungao anguina andripo cucciona sciacca brucona marena taio mutambo chakaima ali parkula apa kafero karta pero wamuso mfana
0: akale kamanga
1: watambuchika mpono
0: tukona hapa nafuna buka ndi mapangane nani ponzo telinyo safari kuti abuke na kuti telinyo ne alikuona mwandidi mamenyerwa mpira
1: telinyo gara ninga muntu bofu ana badishi
0: uyu sendi beo ndiye kupapapa ndiye kadagwera mkono
1: beo kona pangu adobude anohurira sangali jokuti sarafarza pere kubuda
0: Ferro guarda per la cubocana, Napoli di Cessa, Cessa Bocana Pira, Cessa Menia Pira, Apostira Sitiki, Sitiki Otambira Pira, Azunguli Ranao, Sitiki, Menia Sogolo, Sitiki Menia Sogolo, Teo in Napoli contando per la radio.
1: A casa Warwana Todo, Taurango Sempa Gurana Manenghe, Lopida Penda Kumbeci, Lingrani Gomsolo, Todo Lutamba, Lato Vandi Nampola, Nampola e Gogoma, Wakia Vanavavir, per guarda per la cucula.
0: Ya vaka tera kwata mpira bandi dayo adebuka ta afika dayo au kwata mpira pasira falte falta utambira mpira falta utambira mpira falta pasirani leka debuka falte falta pesa nduli apasirani apasira kapangani lagana ni basa kapangani kapangawa
1: Rasha isho abasa tu duroenda kumbeje perrovere na mpula yo changa kwanja kutidangani inga kumatuzi nubajuya kuli jonyero emisa mtambo washa isha kutamba Stefo, arkubuda nganje shere, mapangani.
0: Mare, se alkubuka?
1: Kufisa mare.
0: Akubuka mare, na kamanga.
1: Re na mapangani. Dada nanga, mare na mapangani.
0: Kamanga se, kamanga pita ntato.
1: Kamangani
0: ndi pisere. Mare abuka fesera radio, apita ndi reka na lao kingi. Nampula zea kubuka shelitu.
1: Shelitu ndi ana weteva.
0: Shelitu abuka apita ndi bare. Apita ndi bare.
1: Ganjish 13
0: Lokingi atambira mpira pasirani, Lokingi wabenye piro na beo beo atambira mpira, wenda kunani, wenda kuna Chesa, Chesa sungulira, asungulira Chesa, Chesa sungulira, Chesa pasirani, Chesa pasira beo, beo wabenye mwadidi mpira, apasira dayo, dayo adembuka, kapitao na kapitao, mpira mbuka kunjo na tupasira Kasio.
1: Akasio andika na kutora tobo, akambire mbane. Akasio ngokasika, andika na utaulira kumbeje. Nasir Armando, wadainja umwe mtambi, siri pushai mkuncha, kutishida kati mkatimu. Limwe, limwe. Irukubuda serverda pera na Falter.
0: Falter na serverda pera, Falter na menye mpira, pasira Paisinho, Paisinho kabe pare na manja. Paisinho menye mpira, wenda sogolo. Lao Kingi na nsolo.
1: Lao Kingi anotambaru mdenga.
0: Lao Kingi asemenye depo vesera radio. Pakanda pakati, pana Sidiki, Sidiki abweza nduli mpira, apasirani Sidiki, apasira Bernardo, Bernardo apasirani, apasira Celinho, Celinho apasira Peo, Lero Peo apira vetera radio, Peo apuka nduli, Peo apasira Celinho, Lagarami Chesa, Lagarami Chesa, Chesa apasira Dayo, Dayo apasira Pira, Guale, Guale, Guale, Guale, Guale, Guale, Guale, Guale, Mano, Trofiare da Pera de Boca.
1: Stefa o ferver na pula ora tudo que aposto que apiri o peque jambroni sure bruno sure ondiani di teco che posso ta kunan posso ta kunan hale che avete andato tutto da potere lo ingrani contro la boto qua chi ha jo grigia sure chin jangeta na pula ora che peque da con me con Stefa che poco come questo poco lingua fisico ferro per davvero na sticchi
0: per chiare davvero sticchi che ti dico ben tiro da con taio taio agnuli lo na capitano nango. La grande cesta, la grande cesta, cesta sta meglio a dire in pila, la grande pole in pole, l'uomo che funge in pila, nato passi, proviamo a Nampola.
1: Per rovere Nampola, ti canna con tutto le todo, ma con Maviro un testo, non testo musciano, rive, rive, fanno, facci beve, fa causa, era un pari manganche, a caso a longa todo, a caso a grira sole, a caso a cicica, a caso a musamsolo. Akaso kogoma, lingirani, ngo simba gulani maningi tundura kwete kwecho nakala kumbeji kumbeji ndia nari ya kuna ruwete. Ngo msoro perverda pere ya visa, nampula ya toratudu, nampula ya tambanani, chini shere ngaita nampula, yopinda nampula, manarumo nampula, ochanga kwancha, warponehwa, labda kuncha tudu, labuda kuncha. Rino pekesha perverda pere.
0: Ndiuma nise, ziro buka kuncha, ziro buka di kuncha, nyakuni sepito aona. Zee waponye mpira na manja. Zee akili Marcelino pidendee meka, abwera chena maningi. Uzungu wa kandachi ya cheni ratu zee.
1: Kumu ya kutamba kontroe, ya kanyala mashi. Wajeja nishu. Ndananga kunga, ya isambe na meka, ya kanyala mashi. Kachena ngwiro, ya siyana noye dumuno.
0: Munu mamata nangwa salungula munyu zee.
1: Zata. Mas kumwe sipagi no wanda mash kloro. Kloro yenga wanda padoko. Ino pita mubiri.
0: Ndiwa mwene. Wakila Marcelino abwera nzungwa vetera radio. Leka kwa mkomera maningi. Ferro verde pera. Pakana pakana patando. Akubuka ferro nampula.
1: Nampula na Stefo. Hayo asipi Stefo. Ganja shumaku mawiri na tatu ndi Rafiki. Rafiki analo tudu. Rafiki watamba na Stefo. Stefo analo. Stefo ugrija suri. Kuna umwenu mdoni. Ganja chikombamu. Kukukoma narona turash. Turash ugrija suri. Kuna umwenu mdoni. Rafiki joashe tura. Tura ngobosho. Jini jangaita turash. Turash analo. Otusa tusa tura. Kukukoma kukoma tura. Tura. Wale kera mdoni ganja tera la viso. Andivano per vardavera. Lato wazio. Di Nampula, pacati no pacati, Nampula è tra tutto, io sica sica Nampula, cucianga cutinga taulina con papi. La tauhan di Nampula, ngo sembra curano maning, la vita ngo msola po, wenga yan, wenga firnardi, Nampula ngo pacia, la di contra la nobosa alito, pacati no pacati, Stefo, guardi che ti pinga! Vanyara rase vando vopera,
0: varikulira vantu vopera ndomime inini kuno.

0: da Sanni Pusisa, ferroviario Yonambula, Giacami Camale, ferroviario Yonambula, Maviri, ferroviario Capera, Pisciolo Catacata, Dijo Ajape, che non va molto per curire, Dijo Guanaue, Tongo Nanghe, Uacore Salose, di Stelfo, Tana Rafiki.
1: Sei? Sei?
0: Da oi?
1: Sei, era pure da oi. Stefan. Stefan ti direi ci vedi. Per fare non pure se, alcun passare classi.
0: Stefan, alcun passare. Nisio, tutti Stefan. Vuoi da un carambina muno? A ci fa malora. A ci fa bombombe. Non ha fatto io un fusse. Per far sapere, mi ha cambiato com'era. Non ha sacuti. Yamasi, alcuna tatigia, ingegni mandico com'era, di namadanza non malora i nini, di namadanza non compri i nini, mancamba opera praia nova, non mu fuste, accade con una capace, io lira per verda pera, ma non mai,
2: alcolira per verda pera, per sera radio, non pula con senteca, alcun senteca non pula, ma non mu sente la pera. Quindi con la nampula, i monti con la ferro carta pera, a fare nampula con senteca per la radio, senza capagni papà mondo, senza capa monti, senteca, a fare con la ficca giù, però con la ficca cimba di nero, la canale, per la carta pera, ci conna e ci femba.
0: Che cosa se ci fevamo e ci afferro per la pera in giacca di nicio, da prendere una rocciunta nicio già per...
2: Tone ciocone da di tempo per la radio, alcuni so per verda pera, da minuto sente in quanto, sente cinque per la radio, sfido con una pula, si muove con una ferroviario da pera. Nampula, Nassira Armando, a fare cassau e a ginnisi, a picchista mangia amborosa, a Chile Marcelino, a Calafanti, a questo ma tutti mica fanno ma non culo, l'ero per verde pera, né al cupanghista, ma meniero ampira, muone basi, a enda baputo, a chi la ci vale male, caio, caio, caio, caio, la ocringia frigia,
0: ua frigia, ua posta, virgunessa con la ferro verde pera. Aripo awa, arkuna kurapra, ta ferfere nampula, niso ja. Aripo mano nampula, wamata ngondani.
2: He, ferfere da pera, kuna piti erve, kuna piti maurisi, wana wakana, kuti ya kutoma kweni lero, nenya mostambolo mostambiki.
0: Tuduro nyamase, uliru kuna kira nampula. Nampula, né a coresta, o espiri, e a convencer. Vou curtir o cambá de tudo. Circulava o show, Nicamare.
2: De momento, sei. Não pula com a minha pira, fazer a rádio. Não pula com a minha pira. A calusa não pula muno. O funacuache. Não pula com a minha, fazer a rádio. Tuoni, apa. Tuoni, erve funapite. Erve funapite. Funapite, unangubane. Maurício Funapite, a tato a ferroviar da beira na pita, o nango de Vitor.
3: Piachima, Piachima. Apo tinanzizi unayo kumauru na mapini makuma wiri na matandato, 16 horas na 26 minutos, ma ferroviário a wiri a kumanikana, mchamalimuau. Nampula na beira, apobera e cruza, ferroviário Nampula, Arcuina, Piuiri. Bativene Coimbra com a Tomás Mafumo.

0: Kasi tioni pontu anzatu, tisuzumira anzatu ni jukari majapi na Manuel Bongo. Alo, mkazikika.
1: Jakadi pangali joko te ferro verda peri na ngozi urade na neki nijo! Yakiri jangozi na mpola, kutuendo lenga na mwera, maviri kuna ferro verda na mpola, limwe kuna ferro verda peram. Akasa naro todo, kuhako ferro verda na mpola. Okumbira vadoni vese vende kumeje. Okakasa okurira sure. Akasa okumbira kutibudani vadoni vangu itani kumeje. Akasa okoguma. Kuwata ulangote magurani maninga kato todo rapinda. Lapinda nakala kumeje. Ngomsoro yopinda. Lingirani ferro verda pera yovisa. Irukutambanyato sule fayo ferro verda pera. Ferro verda pera kubuka bandi reka reka pita cincino pano vesera radio. Apita Tatu, apita Reka, apita Erve, apita Maurice. Maurice kutoma kwenye menya Mosambola lero, munu Mosambike. Alkuluza ferro verda de pera, na ferro verda nampula. Steva mwesa za chizuiri. Steva, arukita stereka. Streka di greve, greve da Stefano, uai da o carampera muno, caveta o cacocomê, o caprevar da pera, putibassa la pera, o acoresa maviri, arcurusista a servar da pera, Stefano, sangare giocoti tudo lì papi, la bla concia, cicona c'è servar da pera, nicio giappi,
2: cicona c'è cicumi, dirucuneta no colenghessa picona, vesera radio, cicona c'è cicumi, cicona c'è cicumi, c'è ferroviario da pera, nampula, Ana pikona pinai basi, ainda mano ferroviario, 81 minuti su, 81 minuti su, Ulkumala Nzizi, Achille Marcelino, wa mbembe mpira, wabusu anana piana nampula, Afrika mana wabera, langanani basi, uyu ndi peo, bewa otampira mpira, bewa menye mwadidi, akasio botamira,
1: akasio watora tudo achiti iringolango, pangali jokuti nampula, Vanno qui da Vaviri Samsambeo. Drugo non cangio spiri. Umani di Mako Maviri na posta, non c'è?
2: Ah ah. Unango di Mako Maviri na posta, senti, umani.
1: Mako Maviri na posta. A Parandina è snaraki nisho. Apan di Mako Matata na posta. Sintentinia.
2: Ma se la posta sembaneo, se? Inebo nkabinae 21,
1: inombenja 21, mbokote zina atina, pangale jokote parvarda pera, ziri kukwira nisho, aha, washesha basa, Walter, washesha basa, baruku nguina, arukubuda maku mavirna nuomwe, Arkumuda Atura, Arkumuna Milton.
2: Se, Nampula Arkupisan Zizi.
1: Jakadi. Arkumuda Kumina Mongomuna.
2: Akubuka pipemba ze, pipemba ditura.
1: Akubendinya.
2: Pipemba na kumi na pinaye, akubuka. Alukupita ndi cinquentinya. Na Milton.
1: Chakadi. Cinquentinya na Milton. Ndona mungu ina. Muno cinquentinya nisho, ndi mbofana.
2: Hey. Cinquentinha nem bofana, zé. As 20 para antizapa, alô saca saca mbofana. Ganha na mpula com senseca na mbofana.
1: Ah, vai com tamba na mbofana. Tumba pere com tambo, vai com changa malola praia nova. Got na mbofana, usa já plástico, olha. Tudo lá logo onde a Cássio. A Cássio, o Artaú, o Angostimba. Paizinho, o Atora, a Chitindango. Nunca se cautaurasse.
2: Alco disso, ferver da pera, vesera radio, alco meglio rapa nyumba, Achille Marcelino anciuncia, all'inciunciuncio Achille.
1: Acassio aguma catetudo un tango, Achille, guaita mtonono, makoko vipindrija njeve huiru chopera mbukuti mkubo lukupera akili ashaida kutinyamasa bude pano na atakwa zino nyoweja kutaki wapa nyumba shirukitika na mpura maviri peru karta pera limwe sudur nani rinapaizinyo alipo wawa na mpura
2: Lea
1: shadakaji
2: pari apita chinchinu pano pari apita chinchinu pano habe kumi minutu alukumulumunda tikalangana nzizi tina waitente 5 minutu cha vesera radio ma minutu makuma seri na mashanu alukunyiswa ferroviaru da pera akumenywa makotoma pa nyumba ferroviaru da pera chakachino

0: pangala chakote todo la roho kwandi paisenyo pakati na pakati varukipana wanalume varukipana la toho kwandi farvarda pera ya buda ringrani zini shingata farvarda pera ngo simba kulani maningi la viswa ngovana vunampula farvarda pera zee alukumeni wapanyumba akili martelino agodama apemba kuna hala 86 minuti a vetera radio a pata chidevo a Gil Marcelino giornata e ci sei a Ipa e Ipira ferroviare da vera a meglio ferroviare Maputo a città ci balibale na Black Bull levalo come Europa Nyumba per vada bene la cesta, cesta pepeta, cesta meglio guarito in pira, a passione a mozzaggi, cesta, a gamba Cassio!
1: A Cassio a haka, shnanga puti in tango, a Cassio a kutaki huanyala, a kutaki huamauko papera pano, denga toli na mpula a Cassio, caveta li papera, ben indisciplinato, ma discontento per verda per arfim curco prulicia con una nampola per verda per buona dice già
0: per verda per la buca andando non di mano a cana come ne quando mostra un po' l'alero a me ne impira a passare un angolo ma come era ne ha pitantato con questo andò l'impira 87 minuti pagona pangono per qui pa cesta langadani pole Alfa! Ci sono, ci come ne ci vuole per sera radio! Danetta Lenghessa per sera radio! Ci sono da ferroviare davvero! Come ne ci vuole! Danetta Lenghessa! C'è meglio ci cona, volin bol, beo, 88 minuti su a chi le aggiunge a ponto a chi la vetera radio aggiunge a ponto a chi al pemba chi pemba con la a chi la bella cincino panna bocca mecca gianji per punenza le canitione, drucona angasta pa, peo, cita pinetriwe peo, menya madidi peo,
1: Yakini jangozi nampula ya buda lato watudu mutala numpona bao shwara ikna kwa kwa mango simba kula na maningi batanyi ringirani nampula batanyi la viswa la viyavyo tuli nampula ya tulavyo pakati no pakata kwa panani pana teko olo vila kumbia chingo msoro mwana uwaro mkwine samsambi uundiani watora tudu la kutiticho kunani uundiani wa wiswa mulicho nyera katimukai perverta pere ya fukura tudu
0: Dimo mai di sé, la grande base, tiro pogno una reca, reco pogno in pira, la grande frutta per...
1: Uenga kuncia con tambo?
0: Dai sé, pira a pala non pula d'awa, 89 minuti su, le canitione, le caniduala kuti, Africa di Suli sei una menialero, ma squano, pa mundiamo.
1: Mora, Africa di Suli, no Canada. Sangali Canada. Canada.
0: E o menya mpira o enda tsogolo. Nokiyaha!
1: Chimwene chikona nisho.
0: Chikona cha 12. Se maminutu manomwe zera chibizirwa.
1: Esa munomwe. Hey, vanthu vakubesa nampura varikulamba.
0: Maminutu manomwe fesera radio. Chikona cha 13 Daneta Lenghessa
2: Daneta lenge sapikona vesera radio. Langana, langana, langana, langana mano sorba da vera. Dito kumalisa, dito kumalisa, dito kumalisa. Mpiro, patwa na nabiana kuna mpula.
1: Per farte prengo pancia.
2: Afika sitiki, sitika me wadidi mpira. Una ganani, sorba da vera. Na paswa, mamnudu manomu. No kingi, no kingi, no kingi, no kingi agona. Pole mwana wa Ghana.
1: Jenge chekwa msesa mnomwe maku mapfumbamwe chapera nampula irikamba ndokodo nisho kubona vanalume vana mpula varikunja zamiri
3: awiri basi
1: aya madiscontent asero gar chapera
3: awiri basi akupedza kuna mpula
1: varikuita show hey lao kingi watakwa pashinena wamuka lirikutambwa todo haiwa rinopuwa sero garda bera alipa nungwina kana mpula
3: kaltino se mwana wa nyaminga
1: mwana wa nyaminga takabuya na baba zendaenda presidente wa ferroviario nyaminga ati ndirikudakala maningi kaltino mwana wa nyaminga arikutamba ka ferroviario na mpula arikumbina kaltino nganje chitato
3: ndimomwene kaltino mwana wa district tu ya Sheringoma.
1: Mutambo chakaima ngokuti Kaldino adika na ngwina. Wangwina Kaldino wabuda ndiani. Makumari na sere.
3: Abuka ndi mapoti se,
1: mapoti.
3: Ndi mwene, makumari na sere.
1: Wangwina Kaldino ganja shtatu. Kuna ngozi, tuzi no chuya, runa mpula nisho shape.
3: Jimo mwene se, serro zarda pera, alko menyora pa nyumba, ntizo kumalisa, kaja ma minutu mawi, pa manumba da pasiru efe. Pole mpole, pole mpole, wamejwa mpira, kola, kola, kola! Kola! Ako nesta sarazaro kapela! Pa goleza do Rosário.

Professor Radio. Ti ha senso, Ferroviario da Pera. Bernardo! Bernardo! Bernardo Golesa! Yasiwa Konga! Yasiwa Konga! Yakasio! Yasiwa Konga Yakasio!